Akashvani Imphal Hozik Silong da gi rile lawduna awang nong poklam gi oiba pau ingraji da taba phangbiragani

Mingi mayum de lai rubanina. Nayang angda. Salu hybra set canu hybra. Kuloi ma pong with tang hangjeru kigi. Hai ma ai piama. Isadi set kibading arang tamangai. Yumba lunga di tek tekumakai hiram rubanidana.